0: Flying Mix, Afro Night History and much more.
1: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
0: Rewind and play again.
1: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.

0: Sono le 3:01.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini One, the big one.
3: Gemini Nightlife, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
0: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Gemini One, the big one.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine. Appuntamento del giovedì. Ciao a tutti da Stefano Riva. Incominciamo puntuali anche oggi con i nostri 5 blocchi musicali. David Bowie e Mick Jagger apre la puntata con Dancing in the Street, poi Jamiroquai con Cosmic Girl e Dan Arrow Future Brain. Benvenuti, questa è la Dance Machine su Radio Gemini.
1: Gemini Dance Machine.
3: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine. Con Stefano Riva, i ricordi più belli della musica anni 80 e 90. Questa è la Dance Machine di Radio Gemini, tutti i giorni dal lunedì al venerdì tra le 5 e le 6. Nel prossimo blocco ci ascoltiamo Jennifer Lopez con If You Had My Love, poi Depeche Mode, Personal Jesus e Joe Smooth, Promised Land.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: I migliori maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine. Quanta bella musica, quanti bei ricordi anche oggi in questo bel giovedì di fine febbraio. Ancora ciao a tutti da parte mia, Stefano Riva, e dall'altra parte nella zona comandi dal nostro Riccardo Secchi. Siamo arrivati al blocco numero 3 su 5 e riprendiamo da Doobie Brothers in Long Train Running, poi Caria Let Me Love You For Tonight e i Duran Duran con Girls on Film.
1: Gemini Dance Machine.
3: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: 4 su 5, siamo quasi in chiusura. Sto parlando dei blocchi musicali che abbiamo quotidianamente a disposizione nell'ora compresa tra le 5 e le 6 qui su Radio Gemini. In questo blocco ascolteremo altri 3 successi come Kenny Thomas Outstanding, subito dopo Eddie Huntington USSR e Lisa Stansfield All Around the World. Gemini Dance Machine con Stefano Riva, solo i ricordi più belli.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: by Dance Machine.
1: Riccardo Secchi in parte tecnica, Stefano Riva al microfono con voi per annunciare la gran bella musica che ascoltiamo su Radio Gemini e precisamente nel mio programma, ovvero la Dance Machine. Ultimo blocco a disposizione, il numero 5 di oggi, è il momento anche di Eric B e Rakim, Paid in Full, poi London Beat, I've Been Thinking About You e chiudiamo con Fine Young Cannibals, Johnny Come Home.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Lo mejor.
2: Solo il meglio degli

0: by Dance Machine.
1: Fine Young Cannibals, Johnny Come Home chiude l'appuntamento di questo giovedì 26 febbraio qui su Radio Gemini. Da Stefano Riva è tutto, appuntamento con la Dance Machine rinnovato a domani, solita radio, solita ora. Ciao.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Stai ascoltando Radio Gemini. 30 anni di successi, tutti da ballare.

0: Radio Gemini One. Siamo tornati.
1: Sono le 6.
0: Spot.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: Gemini. Gemini One, the big one.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
6: Con Andrea e la Fabi.
5: Breakfast su Gemini One, the big one.
7: Radio Gemini.
8: Vengo a prenderti stasera.
9: Amore, sei in ritardo.
8: No, sei in punto.
9: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
8: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia. Sto ascoltando Sei in punto.
9: Sei in punto.
10: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero?
1: Sveglia! Presto che tardi!
0: Sai che ore sono?
1: Senti qua!
2: Sono le 6:06.

0: The biggest hits on the biggest breakfast show.
1: Sei in punto. La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini.
2: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Tra poco il tuo risveglio mattutino con Breakfast in compagnia della Fabi e il Check.
1: Sono le 7:02.
0: Spot.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200.

0: Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
1: Gemini.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Donald Trump ha firmato la versione digitale dell'accordo con l'Iran durante la cena a Versailles con Macron al termine del G7. Anche da Teheran è giunta conferma ufficiale della sottoscrizione elettronica del memorandum, che sarà formalmente firmato dalle due parti venerdì in Svizzera. Lo stretto di Hormuz sarà riaperto immediatamente. L'accordo Trump, così l'ha chiamato lo stesso presidente USA, è articolato in 14 punti, prevede la cessazione permanente delle ostilità, la revoca progressiva delle sanzioni, lo sblocco dei porti iraniani, un piano economico da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione e un percorso negoziale di 60 giorni per definire l'intesa finale sul nucleare. È rianimazione ma non in pericolo di vita. Daniela Ferrari, 66 anni, madre di Andrea Sempio, ricoverata d'urgenza ieri all'ospedale di Vigevano per un'overdose di farmaci. La donna sarebbe stata sottoposta alla lavanda gastrica. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o meno. Al via gli esami di maturità per oltre 500.000 di studenti. Alle 8.30 comincia la prima prova scritta di italiano. La vera novità di quest'anno è l'orale, con solo 4 materie. Domani la seconda prova, quella di indirizzo al classico e latino, allo scientifico, matematica. Sport calcio, la giornata di ieri dei mondiali consegna 3 punti all'Inghilterra che a Dallas sconfigge 4-2 la Croazia. Protagonista assoluto Harry Kane, autore di una doppietta. Oggi il match più atteso è quello tra Messico e Corea del Sud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Gemini One, the big one. Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buon giovedì mattina, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi. Abbiamo ottime notizie, infatti in questi minuti il traffico è regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Per lavori notturni dalle 22 di oggi, giovedì 18 giugno, alle 5 di domattina, chiuderà l'innesto tra la A4 e la A31 ai mezzi provenienti da Milano in direzione Piovene. La notte successiva, tra le 21 e le 6, chiuderà lo stesso bivio per chi proviene da Venezia in direzione Rovigo. Sempre per un cantiere, domani venerdì 19 giugno dalle ore 21 alle 6 di sabato 20, sulla A4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di uscita di Vicenza Ovest per chi proviene da Milano. Ancora venerdì 19 giugno dalle 21.30 sino alle ore 8 di sabato 20 giugno, su passanti di Mestre chiuderà l'uscita di Spinea per chi proviene da Milano, in questo caso per attività di manutenzione della pavimentazione stradale. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner Buon Viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Gemini Mix, sintonizzati ogni sera. Dalle ore 21 Radio Gemini vi fa ballare con il meglio della musica anni 70, 80, 90. Gemini Mix, music all night long.
6: Gemini Flashback, ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: The Big One.
1: Un buon caffè, qualche biscotto e tanta musica. Breakfast, il tuo risveglio in musica.
2: Sono le 7 e 12 minuti, buongiorno Geminiani, un'altra giornata bella, calda e afosa.
3: Il problema è sempre l'afa, ma ce ne facciamo una ragione e andiamo avanti,
2: sì.
3: Per forza.
2: Per poi scoprire questa mattina, tra altre cose, che la parte, diciamo, ludistica della radio, ovvero la parte coffee, acqua, eccetera, eccetera, era completamente spenta. Quindi adesso dovrò attendere un po' prima che l'acqua diventi un po' fresca.
3: Bisogna capire da quanto era spenta.
2: Esatto, il caffè se riusciamo a recuperare qualcosa, capito? E il resto della cibaria che praticamente è da buttare via.
3: No, magari non tutto, no, però un tramezzino potrebbe camminare.
2: Ma anche due.
3: Però...
2: dimmi,
3: nell'eventualità possiamo scendere.
2: Ah, andare di là a salutare i nostri amici del concessionario.
3: Sì, mi piace molto questa alternativa. Allora, caro Cech, intanto buongiorno Geminiani, visto che siete già operativi, come per esempio c'è l'amico Sandro dalla provincia di Udine che dice buongiorno, ancora un piccolo sforzo, il weekend è portata di mano. Per me sarà un weekend lungo e domani... sto a casina, mi riposo, festeggerò tantissimi anni, quindi
2: i 18.
3: Magari per
2: domani
3: gamba.
2: La Fabi compie 18 anni, quindi
3: non
2: ragazzi,
3: non posso neanche dire per gamba.
2: Domani, insomma, sfogatevi sui social, va bene?
3: Mamma mia, che vabbè. Prossimo anno starò a casa 20 giorni perché il prossimo anno arriverò ai 50 e sarà durissima. Ciao ragazzi, buon giovedì, sono la Fabi e anche oggi sarà caldino, sarà molto caldino. Talmente tanto caldo che qualcuno si era anche dimenticato di darci il buongiorno,
2: sì,
3: tipo Andrea dell'edicola di Bellaredo. Può succedere, può succedere. Salutiamo anche Guido il Triestin, buongiorno, ma poi c'è lui che ci dà la pacca sulla spalla. Forse.
4: Buongiorno! Giovedì 18 giugno 2026,
2: sì.
4: Santa Marina. E ricordate, a volte cambiare punto di vista serve a migliorare la situazione. Ciao!
2: Sì, basta vederci bene però,
3: no,
2: perché se cambi il punto di vista ci vedi male comunque.
3: Sono una talpetta, quindi la vedo dura.
2: Incominciamo, cari amici, Matt Bianco, questo è Web & Boogie. Let's go!

0: l'amore è... tra parentesi, Need You Tonight, perché come avete potuto notare c'è questo leggero campione appunto di questo brano dell'INXS.
1: Allora facciamo un saluto a Marco e anche alla collega Emanuela, che sono collegati su Radio Gemini, quindi buona giornata e buon lavoro a tutti e due. Marco è pronto per le ferie, tra l'altro.
0: Chissà se ha utilizzato la friggitrice ad aria oggi per qualche brioche
1: non
0: calda.
1: Non credo ci sia più l'esigenza, no. Sono passati oltre.
0: Allo spritz direttamente, ok, va bene.
1: Allora, a proposito, per chi magari il weekend farà qualcosa, cosa sentiamo? Perché magari il nostro meteorologo di fiducia ha già qualche informazione in più.
2: Buongiorno amici di Radio Gemini, sono iniziate le notti tropicali, cioè quelle condizioni in cui la temperatura minima non scende mai sotto i 20 gradi e lo farà per diversi giorni. Da oggi però, oltre al termometro, teniamo d'occhio anche l'igrometro, quello che segna appunto l'umidità dell'aria. Stamattina superiore al 90% ovunque, che vuol dire che il caldo nei prossimi giorni diventerà afoso, quindi aumenterà il disagio fisico. Pensate che con temperature attorno ai 34 gradi e un'umidità sul 60%, l'indice di calore, cioè la temperatura percepita, potrebbe andare attorno ai 45 gradi, quindi attenzione soprattutto nelle ore centrali del giorno. Sicuramente nei prossimi giorni verrà diramata quella classica allerta per i colpi di calore, quindi attenzione. Il cielo sicuramente sereno ovunque, ma comunque attenzione sempre a questo caldo umido che potrebbe innescare dei temporali improvvisi, ma soprattutto nelle zone interne. Non mi resta che augurarvi una buona giornata a tutti.
1: Grazie al nostro Meteo Clari, salutiamo anche Barbara che ci augura un buon giovedì.
0: Con un percepito di 45 gradi, io...
1: Non ci pensare, check.
0: Vasca da bagno, ghiaccio, hai capito?
1: Non hai un amico o un'amica che ha la piscina?
0: No, guarda... Guarda, una tragedia.
1: Niente.
0: Andiamo a cercare di prendere il caffè adesso.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
3: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Gemini. Radio Gemini.
6: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini One, The Big One.
1: Big survivor, don't close your eyes. Take advantage, sliding all the night.
2: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso.

0: So che tu vorresti un ginseng adesso, però sì, ormai è sceso dalla macchina
1: e non starà più ascoltando.
0: Non sta più ascoltando, quindi.
1: Però un ginseng pre-compleanno.
0: Dici, adesso se vuoi esco un attimo, vado a chiedere. Ah, lo vuoi proprio sul serio il ginseng?
1: Mi piace un sacchissimo. No, ma davvero, cioè, è una cosa che... potrei darti i soldi.
0: Allora, cari amici ascoltatori e ascoltatrici, vi pongo questa domanda.
1: Ecco.
0: Allora, fa caldo, sì, fa tanto caldo. Secondo voi...
1: Ha due passi da fare.
0: Sì, ma due passi con, come diceva Meteoclare, con il 90% di umidità.
1: Dovresti temperatura, qui.
0: Temperatura approssimativa di 50 gradi, eccetera, eccetera. Fare anche 10 metri è impegnativo.
1: Se tu esci dalla parte della televisione...
0: Sì.
1: Quindi esci...
0: Non ho le chiavi per poter aprire la porta.
1: Una
0: quindi.
1: Testata.
0: Ah, con la testata forse sì.
1: Allora dice, c'è ombra.
0: Sì.
1: E fai tipo ninja.
0: Allora, secondo voi... è doveroso andare a prendere questo ginseng per la Fabi?
1: Che domani fa gli anni.
0: Che
1: quindi...
0: domani fa gli anni, bla bla bla bla bla bla.
1: Ginseng gentilmente offerto dalla concessionaria.
0: No, gentilmente offerto, te lo pago io perché la concessionaria te lo offre.
1: Ma me lo pago io.
0: No, te lo pago io. Però no,
1: perché se vado io non mi conosco.
0: La difficoltà di andare fin là è, cioè, già solo il pensiero. Sto sudando solo il pensiero, hai capito?
1: Vabbè, dovrebbe arrivare Pier, mandiamo lui.
0: Noi,
1: perché starà ascoltando probabilmente, quindi sai che hai questo compito.
0: Va bene, intanto ascoltiamoci Sandra, questa è Hi Hi Hi.

0: Allora, io il gesto l'ho fatto.
1: Non posso dire nulla.
0: Sono sceso, sono andato al concessionario qua di fianco, ma si vede che hanno sentito questa cosa e sono spariti tutti improvvisamente.
1: Dentro.
0: Sono chiusi dentro.
1: Tengono l'aria condizionata.
0: Tengono l'aria condizionata. Sì, ho provato, cioè sono entrato e ho detto cucù, c'è qualcuno? E il vuoto, il
1: sono
0: silenzio totale.
1: Sono andati a fare pausa anche loro.
0: E quindi...
1: quindi Raffa tranquilla, perché lei scriveva: mentre esci a prendere il ginseng per la Fabi, porti anche un caffè shakerato, non zuccherato.
0: Non zuccherato.
1: Buono anche quello.
0: Ora che arrivo in quel di Ferrara, cara Raffa, mi sa che...
1: lo bevevo io.
0: Anche
1: saluto anche Maurizio, che è venuto a trovarci, visto che oggi deve andare da quelle parti là di Rovigo.
0: Sì.
1: Quindi è di strada, diciamo. E così
0: ecco,
1: ho
0: vedi, se vuoi portare alla Raffa il caffè shakerato senza zucchero da Rovigo a Ferrara un attimo, poi capito, quindi
1: allunghi un secondo. Non lo vedo molto convinto. No, no,
0: no. Sì, che ha l'auto con il climatizzatore, certo. Quindi insomma guida anche comodo, bello fresco, capito, quindi sì. Che problemi ci sarebbero?
1: Un magari autista.
0: All'autista dici.
1: Sarebbe meglio.
0: Va bene, dai. Arriva Lumi D adesso, questa è Never Leave You.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 8:01.
2: Spot.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik.
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
10: Buon giovedì mattina, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi. Per il traffico tipico in aumento, come sempre in questa fascia oraria, segnaliamo code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il raccordo Marco Polo in direzione Trieste. Nella stessa direzione si viaggia lentamente, per lo stesso motivo, sulla A4 Padova-Venezia, tra la A13 e la tangenziale di Mestre. Per lavori notturni, dalle 22 di oggi, giovedì 18 giugno, alle 5 di domattina, chiuderà l'innesto tra la A4 e la A31 ai mezzi provenienti da Milano in direzione Piovene. La notte successiva, tra le 21 e le 6, chiuderà lo stesso bivio per chi proviene da Venezia in direzione Rovigo. Sempre per un cantiere, domani venerdì 19

0: Scanner. Buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot. Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della Trebbiatura e del Gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 19, tributo a Renato Zero con Max Pianta. Sabato 20, spettacolo e musica con Sosia sul podio. Domenica 21, il meglio degli anni 80 con gli 80 Lori Band. Ingresso libero, vi aspettiamo!
3: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.

0: massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
1: Radio Gemini.
2: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi, 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: La colazione è importante. Se vuoi una marcia in più per ripartire, ogni mattina c'è Breakfast, il risveglio in musica.

0: Nova alle 8:13 in questo istante.
1: Siete con la Fabi e il Check su Radio Gemini, c'è Breakfast. Facciamo un saluto anche all'amico Alessandro da Padova, che ci augura chiaramente un buon giovedì. E poi c'è chi ci fa un po' di invidia stamattina
0: con 3 kg di bontà.
1: Che, sì, ha fatto festa il nostro Pip.
2: Buongiorno, buongiorno Gemini, qui è il vostro amico Pip che sta andando a lavoro. Guarda, ieri abbiamo fatto una seratina, ho pensato tanto a voi due, Andrea e Fabi, devo dirlo. Ho mangiato poco, ho mangiato bene, ma ho mangiato pochino, posso dirlo. Però dai, grazie al mio amico Dennis che quando io ho le giornate così, lui compie gli anni, fatalità, e offre queste prelibatezze che sono una cosa infinita. Grazie anche al mio amico Pista e un salutone al buon Albi. Ciao a tutti ragazzi, buon lavoro. Oggi è proprio una bella giornata, mi sono svegliato bene.
0: Finalmente 3 kg di carne, ragazzi.
1: No, visto che ieri ci aveva detto che è un periodo
0: così così, poi mi manda una foto di questa una cosa enorme, mezzo bue, ragazzi, qua. Mamma mia, che bontà.
1: Spettacolo. Bene. Ricordiamo il numero, cioè
0: per forza 351-678-6611 per i vostri messaggini qui via WhatsApp su Radio Gemini. Mi raccomando, Cool and Gang, questa è Ladies Night.

0: La mia banda suona il rock,
1: ma anche col furgone, oserei dire, perché all'epoca si usava molto di più,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: si
0: sì,
1: caricava
0: sì.
1: tutto,
0: gli strumenti, si partiva e via.
1: Bello, bello, bello. Invece oggi ha una giornata importante un nostro geminiano, che tra le altre cose è un nuovo geminiano, quindi gli diamo il benvenuto.
2: Ciao Radio Gemini! Che bello ascoltarvi la mattina presto.
1: Grazie.
2: Sentite,
1: grazie.
2: Posso chiedervi un favore? Questa mattina sto andando a Udine perché sarò relatore davanti a una platea molto numerosa di una famosa compagnia assicurativa italiana e devo parlare di prendersi cura delle persone. Mi fareste un in bocca al lupo?
1: Certo.
2: Mi mettete su una bella canzone che dia la carica? Grazie da Stefano da Conegliano.
1: Allora Stefano, intanto forza,
0: in culo alla balena, ecco, come si dice,
1: ma intanto
0: no?
1: Andrà benissimo perché ti sentiamo carico, la parlantina non ti manca. L'unica cosa che possiamo fare noi è caricarti ancora di più.
0: Allora diamo la carica con un po' di
1: rock.
0: Buon Jovi, questa è It's My Life.
1: Ciao Stefano.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
7: Gemini.
8: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

perennemente in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One.

0: Vicky Sue Robinson con Turn a Bit Around.
1: Ma che giorno è oggi?
2: Gemini, buongiorno.
1: Oggi è
2: già giù, già giù, già giù. È caldissimo, già sotto aria condizionata. Ma va ben così. Raga, buona giornata, buon lavoro. Ciao!
1: È già giù.
0: È già giù. Già giù.
1: Ma soprattutto...
0: È già giù.
1: È già il momento di...
0: di ricordare l'appuntamento dalle 9 alle 10 con Gemini Box.
1: Chi remixo adesso?
0: Ah, ragazzi, vabbè, allora ricordiamo il numero, sì. 351-678-6611. Ricordiamo che è solo tramite WhatsApp. Ricordiamo che dovete firmarvi.
1: Se mi fai dire qualcosa, dico anch'io.
0: Io non so, queste donne che prendono posizione.
1: Dai, che vi aspettiamo, dai. Con i vostri messaggi WhatsApp, firmatevi, mi raccomando, messaggio vocale, una nota di testo, però richiedete la vostra canzone preferita, noi siamo qua anche per questo.
0: Dai che si baila,
1: Mi piace molto.
0: Pensa di essere a Cuba in questo momento, spiaggia, un bel
1: cocktail.
0: Ellie Medeiros a Balar Calypso.

0: su Mr. Funk, Ladri di biciclette, che dopo Sotto questo sole
1: hanno visto Dottor Jazz
0: e Mr. Funk.
1: Dovete andare a correre quando fa più fresco la mattina presto,
0: alle 4 del mattino
1: o a mezzanotte.
0: O mezzanotte. Neanche mi sa.
1: Adesso sì.
0: Sì.
1: Più in là no.
0: Fra qualche giorno neanche.
1: Alle 4.
0: Alle 4 del mattino.
1: Invece anche Cristiano era in montagna fino a ieri. Poi è tornato.
2: Ciminiani, buongiorno. Fabio Cecchi, buongiorno anche a voi cari amici. Devo dire che comunque si stava meglio in altra quota, in pianura.
1: Ma
2: mamma mia, affa, è caldo. Mi sa che torno su. Vabbè, comunque sempre in vostra compagnia. Ciao e buona giornata a tutti. Un abbraccione da Cristiano.
1: Ciao Cristiano.
0: Io mi immagino quelli che vanno in palestra. Sai che ci sono le fit aperte 24 ore su 24.
1: Sai che fit che ti viene?
0: Ma chi è che va alle 2 del mattino, per dire? Cioè, o a mezzanotte? Cioè, che senso ha tenerle aperte 24h, dimmi?
1: Non lo so, perché non frequento, quindi...
0: No, uno va in palestra, dice, non so, uno si sveglia di notte per far pipì, e capito? Poi dice, sai che
1: cosa?
0: C'è? Quasi quasi, ho già il borsone pronto, vado a fare un'oretta di palestra.
1: Però tu potresti...
0: Visto che resto sveglio di notte, devi andare in palestra.
1: Vai a sudare un po' e poi...
0: magari, potrebbe essere un'idea, perché sai, ti stanchi ancora di più e teoricamente dovresti dormire. Vabbè, ci proviamo, poi, dai.
1: Io ne hai una vicina a casa?
0: Sì, a 10 minuti neanche.
1: Puoi andare a piedi.
0: A piedi no, 10 minuti di auto. 10 minuti di auto, ok.
1: Vabbè, però se parti alle 4 del mattino a piedi arrivi là.
0: Che ho già,

0: per le vostre richieste qui al Gemini Box, manca poco.
1: Vi aspettiamo, se volete richiedere una canzone, mandate un messaggio vocale oppure un messaggio di testo e firmatevi. Possiamo pensare di mettere una brandina,
0: sì,
1: lì vicino alla palestra, così tu vai a piedi.
0: Sì.
1: Se ti viene l'abbiocco,
0: dormo la vita.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 9:02.
2: Spot.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info

0: 24 e la A31 ai mezzi provenienti da Milano in direzione Piovene. La notte successiva, tra le 21 e le 6, chiuderà lo stesso bivio per chi proviene da Venezia in direzione Rovigo. Sempre per un cantiere, domani venerdì 19 giugno dalle ore 21 alle 6 di sabato 20, sulla A4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di uscita di Vicenza Ovest per chi proviene da Milano. Ancora venerdì 19 giugno dalle 21.30 sino alle ore 8 di sabato 20 giugno, sul passante di Mestre chiuderà l'uscita di Spinea per chi proviene da Milano, in questo caso per attività di manutenzione della pavimentazione stradale. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre, le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te! Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio
3: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.
1: La grande musica di tutti i tempi, Radio Gemini.
2: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi. 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One. Gemini Box. Questa è la canzone.

0: ACDC e questo è Back in Black.
1: E ringraziamo Elisa che ha richiesto questa mattina, ha detto stamattina mi sento molto rock.
0: Molto rock.
1: E abbiamo inaugurato bene con la carica giusta il Gemini Box. Abbiamo ancora un bel po' di spazio per le vostre richieste, quindi se volete prenotatevi.
0: 351 678 6611.
1: Sono messaggi WhatsApp di testo, note vocali, vedete voi e firmatevi, caro check. Siamo per andare in quella di Belluno, dove la nostra amica Alberta ha richiesto un'altra bella canzone, come ha fatto anche l'amico Michele di Adria.
0: In sequenza Alphaville con Sounds Like a Melody e poi si balla con i Beach Boys and Surfing USA.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Baby, I Need Your Loving di Charles Aujin. Ragazzi, me la fate sentire? Grazie infinite, un abbraccione da Cristiano.

0: mini box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Poi da Sandro, da Sono Va, e dedico dall'album Wish You Were Here, Have a Cigar dei Pink Floyd. Buona giornata a tutti di nuovo, ciao.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Voghera Venezia torna alla festa della trebbiatura e del gnocco. Ogni sera, esposizione di trattori d'epoca, trebbiatura come una volta, cucina al coperto e i nostri famosi gnocchi fatti a mano. Lunedì 29, grande ritorno di Sir Oliver Scardi. Martedì 30, da The Voice Senior arriva Roberta Cappelletti. E a mezzanotte, anguria per tutti. Ingresso libero, vi aspettiamo.
1: Gemini One, the big one.

Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui su Gemini One, The Big One. Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.

0: In Georgia ci sono i REM con Shiny Happy People,
1: richiesti dall'amico Guido di Trieste, una bellissima canzone. Peccato che i REM abbiano deciso di non fare più
0: come
1: musica.
0: Si sono composti, si sono anche sciolti.
1: Peccato, a me dispiace molto. Allora, intanto salutiamo il nostro amico Pierre, che dalla festa di San Piero di Castello è venuto anche quest'anno per intanto portarci, insomma,
0: le brioche,
1: i anche le brioche,
0: le brioche.
1: Sempre molto gentile, avvicinati pure.
2: Ciao a tutti.
1: Allora, sappiamo che i volontari che sono lì pronti ad allestire,
0: sì,
1: tutto quanto, ci stanno ascoltando, quindi li salutiamo coralmente, diciamo così.
2: Li salutiamo e li ringraziamo soprattutto anche, ecco, perché sono 150.
0: 150 però.
2: Che si danno da fare da qualche mese ormai a sistemare, a programmare. Organizzare.
0: Cioè, devo dire che questa festa, cioè, non è come le classiche feste che la settimana prima montiamo tutto e via, cioè,
2: no,
0: ci sono mesi di preparazione.
2: E noi iniziamo la settimana prima della settimana prima della settimana
0: prima. Prima della settimana prima.
1: Anche perché la festa inizia il
2: 25 di giugno, dal 25 al 29, sì.
1: Ok, che è sbagliato.
3: Perché dal 20? Oh, no. È un appunto
2: sbagliato.
0: Chiedono l'editore chiede dal 20, quindi non è dal 20.
2: Sì. No, no, è dal 25.
3: Beh, datevi da fare.
2: Allora, la festa in campo, diciamo, la festa
1: dal
2: con
1: 25.
2: I concerti è dal 25.
0: Dal 25.
3: Ah, prima ci sono i bagarei, inizio... praticamente. Prima si mangia, i 5 giorni prima.
2: Prima si prepara. Ah, sì. Si prepara anche il cibo. Quindi sì, dal 20 iniziano tutti i vari festeggiamenti che anticipano un po' il clou della festa, ecco, il clou della festa. Che
0: sì,
2: avviene
0: io volevo sapere qual è il giorno esatto, sì, dove si può venire a mangiare una fritturina, ma di quelle extra abbondanti.
1: Fritturina, cioè... È una frittura.
2: Guarda, vieni dal 25 al 29, troverai una fritturina con i controfiocchi.
1: Ecco, bene, ecco. E non solo e quella, non solo, perché ci sono tante specialità proprio della zona. Io ho avuto modo in questi anni di assaggiare un po' tutto, quindi va benissimo.
0: Io domando all'editore, organizziamo.
3: No, sapete che avete praticamente pagato un obolo invitandolo, sì.
2: Ovvio.
3: Ah, boh, basta.
2: Ovvio,
3: basta saperlo.
0: Quella sera purtroppo non guadagnate se arrivo io a mangiare, mi spiace.
2: La festa di San Piero di Castello, solo amici.
0: Solo amici.
1: Sempre.
0: Editore, organizziamo allora, va bene.
1: Potreste,
0: dai,
1: venire a trovarmi però, visto che io dal 25 chiaramente mi sposto proprio a San Piero di Castello e fino al 29 sarò lì per presentare tutti gli eventi, i gruppi, insomma, che si esibiranno. Qualche chicchettina la possiamo,
2: allora,
1: dire?
2: Qualche chicca è questa. Abbiamo quest'anno pensato di dare un po' più di valore ai cantautori. Quindi avremo dei cantautori, appunto, che presenteranno i loro dischi, le loro produzioni. Quindi un Sandro Barosi, un Tommaso Calafatti e avremo anche Giorgio Gozzo e i Bro, che concluderà, diciamo, la festa, appunto, proprio il 29 sera, con un concerto che sarà, secondo me, bello.
3: Senti, bello. Al volo, io vedo che ci sono anche i Pick Up the Tips, che da quello che, insomma, lo slang che usano mi fanno molto pensare al funky, al blues.
2: Fanno ska assieme ai Roots Garage, sarà una doppia serata. In quella serata lì avremo anche il mitico Marco Furieri,
1: Furio, non vedo l'ora di rivederti.
2: Che farà da, appunto, la trade union dei due gruppi giovani veneziani che proporranno ska e reggae insieme.
0: E reggae insieme.
2: E lui suonerà prima con uno, poi con l'altro gruppo, fino a finire in una...
0: Sì, in mezzo c'è la fritturina di pesce
2: e
0: anche per lui.
1: Sempre.
0: Bene, dai.
2: Poi, per non dimenticare un'altra cosa, che quest'anno abbiamo fatto un upgrade per quanto riguarda la gara delle torte.
1: Noi però non mi fate assaggiare quest'anno, questo va malissimo.
2: Quest'anno assaggerai dopo.
1: Va bene.
2: Assaggerai dopo. Ma quest'anno avremo veramente una giuria d'onore, nel senso che verranno 5 dei pasticceri più, diciamo, delle pasticcerie più rinomate, più famose, più storiche di Venezia, centro storico e del Lido, a, appunto, ad assaggiare e valutare le torte che faranno questi volontari,
1: certo,
2: o chi vorrà degli...
0: Ma io mi propongo come assaggiatore.
1: Ma quest'anno non si può.
0: Non si
1: è
0: può.
1: L'unico anno che non si
0: Ma
1: può.
0: Ma pensa a te. Vabbè.
1: Allora, seguite sui social la festa di San Piero de Castello, perché lì trovate tutte le informazioni. Potete anche chiedere eventualmente come raggiungere, tante cose, e vi sarà data una risposta.
2: Assolutamente sì, sui social seguiteci e troverete tutti gli aggiornamenti aggiornamenti e tutte le informazioni utili.
1: Bene, Pier, bene, grazie. Grazie. Io saluto tutti.
2: Grazie a voi.
1: E ci vediamo il 25.
2: Ciao, grazie.
1: Ok, adesso siamo pronti per accontentare una nuova geminiana che sì, si chiama Martina e scrive dalle Dolomiti. Ciao,
0: ah,
1: Martina.
0: Che bei posti,
1: un
0: ragazzi,
1: abbraccio, e poi arriverà anche la richiesta di Max.
0: Iniziamo con Elton John, questo è The Beach Is Back, e poi Diana King con Shy Guy.

0: change. You can change. Puoi cambiare, no?
1: Sì.
0: Devo salutare Johnny Malengo che qua scrive, se parla di magna e quindi c'è chi pensa che lui invece sta già organizzandosi le ferie, capito? Se ne va in Croazia.
1: C'ha ragione. Intanto saluto Katia che ha richiesto questa canzone che quindi abbiamo ascoltato. Abbiamo accontentato anche Igor con Sergio Caputo. Uh-huh. E adesso abbiamo una richiesta da parte di Scotch.
0: Scotch, si chiama Scotch lui, un bel nome.
1: La canzone io non la conosco.
0: No, tra altre cose è un gruppo non italiano, mi pare albanese, non mi ricordo, però storico, perché si parla degli anni 80, e quindi andiamo a sentirci. Cosa c'è, dimmi che... Sì, direi che possiamo anche salutare a questo punto.
1: No, guardavo l'ora, ho detto.
0: Guardavo l'ora,
1: sì,
0: effettivamente, sì.
1: Quindi con la richiesta.
0: Anche perché
1: di
0: posso dire, la Fabia ha un po' di fretta, visto che domani compie gli anni, si prende il suo giorno di festa. Non vuole che nessuno le faccia gli auguri. Invece, a mezzanotte e un secondo ti squillerà il cellulare.

0: E via. Hai fatto bene.
1: Quindi ci risentiamo per quanto mi riguarda lunedì per qualche giorno.
0: Ecco, per quanto mi riguarda domani mattina, sempre a partire dalle 7. È un po' difficile pronunciare il nome del gruppo,
1: sì.
0: I The Village Jagode, penso, non lo so. Il titolo in italiano si intitola Motori, quindi è già più facile.
1: Assolutamente sì. Dalla Fabi.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 €. Lidl vale davvero.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
8: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one.
7: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buon giovedì mattina. Per le conseguenze di un incidente, per fortuna ormai risolto, sulla A4 Brescia-Padova si viaggia lentamente in direzione Milano tra Verona Est e Verona Sud. Per il traffico tipico, incolonnamenti sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e Raccordo Marco Polo, e sempre in direzione Trieste si viaggia inoltre lentamente sulla A4 Padova-Venezia tra l'innesto con la A13 Bologna-Padova e quello con la tangenziale di Mestre. Per lavori notturni, dalle 22 di oggi, giovedì 18 giugno, alle 5 di domattina, chiuderà l'innesto tra la A4 e la A31 ai mezzi provenienti da Milano in direzione Piovene. La notte successiva, tra le 21 e le 6, chiuderà lo stesso bivio per chi proviene da Venezia in direzione Rovigo. Sempre per un cantiere, domani venerdì 19 giugno dalle ore 21 alle 6 di sabato 20, sulla A4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di uscita di Vicenza Ovest per chi proviene da Milano. Ancora venerdì 19 giugno dalle 21.30 sino alle ore 8 di sabato 20 giugno, sul passante di Mestre chiuderà l'uscita di Spinea per chi proviene da Milano, in questo caso per attività di manutenzione della pavimentazione stradale. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la via

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Gemini. Radio Gemini. Gemini One, The Big One.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Spot.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi. A causa del traffico sostenuto sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti tra Sirmione e Brescia-Est in direzione Milano e anche tra Soave e Verona-Sud nella stessa direzione. Inoltre vi invitiamo a guidare con prudenza se state percorrendo la A4 Venezia-Trieste e segnalato un mezzo in avaria in uscita allo svincolo di Palmanova. Per lavori notturni dalle 22 di oggi, giovedì 18 giugno, alle 5 di domattina, chiuderà l'innesto tra la A4 e la A31 ai mezzi provenienti da Milano in direzione Piovene. La notte successiva, tra le 21 e le 6, chiuderà lo stesso bivio per chi proviene da Venezia in direzione Rovigo. Sempre per un cantiere, domani venerdì 19 giugno dalle ore 21 alle 6 di sabato 20, sulla A4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di uscita di Vicenza Ovest per chi proviene da Milano. Ancora venerdì 19 giugno dalle 21.30 sino alle ore 8 di sabato 20 giugno, sul passante di Mestre chiuderà l'uscita di Spinea per chi proviene da Milano, in questo caso per attività di manutenzione della pavimentazione stradale. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione. Scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot.
7: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 26, musica e ballo con Danny DJ. Sabato 27, serata anni 70, 80 e 90 con Sansone DJ. Domenica 28, omaggio a Mina con Laura Pirri. Ingresso libero. Vi aspettiamo.
0: Gemini One, the big one.

0: alle 19 con Hit Parade Stories, dove la storia la fa la musica, ma anche le curiosità.
1: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È

groove che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su

0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini. Radio Gemini.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

di Radio Gemini. Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.

E con questo si chiudono gli anni 70. Ma preparatevi, la prossima decade esplode. Benvenuti negli anni 80.

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000. Dal 2004, Soul Central, Strings of Life.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era...

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: È mezzogiorno e un minuto.
2: Spot.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per il traffico sostenuto sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti tra Peschiera del Garda e Brescia Est in direzione Milano e tra Soave e Verona Sud nella stessa direzione. Per lavori notturni dalle 22 di oggi, giovedì 18 giugno, alle 5 di domattina, chiuderà l'innesto tra la A4 e la A31 ai mezzi provenienti da Milano in direzione Piovene. La notte successiva, tra le 21 e le 6, chiuderà lo stesso bivio per chi proviene da Venezia in direzione Rovigo. Sempre per un cantiere, domani venerdì 19 giugno dalle ore 21 alle 6 di sabato 20, sulla A4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di uscita di Vicenza Ovest per chi proviene da Milano. Ancora venerdì 19 giugno dalle 21.30 sino alle ore 8 di sabato 20 giugno, sul passante di Mestre chiuderà l'uscita di Spinea per chi proviene da Milano, in questo caso per attività di manutenzione della pavimentazione stradale. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione. Scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot.
8: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te! Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari ai nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

l'ha detto che in pausa ci si deve fermare. Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito!

sbagliato la mattinata? E adesso ti meriti il premio. Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

0: niente fast food. Qui serviamo solo alta cucina musicale. Questa è la pausa pranzo di Radio Gemini. La pausa pranzo si prende una pausa, ma le hit di Radio Gemini torneranno a scottare tra pochissimo.
1: Spot. Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.

0: 6 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della Trebbiatura e del Gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 19, tributo a Renato Zero con Max Bianco. Sabato 20, spettacolo e musica con Sosia sul podio. Domenica 21, il meglio degli anni 80 con gli 80 Lori Band. Ingresso libero, vi aspettiamo!
1: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One.
0: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo

Abbandonare la tastiera, allontanarsi dallo schermo. Libera la mente, scatena i ricordi e goditi la tua meritata pausa pranzo dalle 12 alle 13.

sbagliato la mattinata? E adesso ti meriti il premio. Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 13 e 3 minuti. Spot.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Gemini.
4: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un rinnovato saluto a tutti voi. A causa del traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si verificano code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Anticipiamo che per lavori dalle 22 di questa sera fino alle 5 di domani mattina verrà chiuso il bivio 4 a 31 per chi proviene da Milano ed è diretto a Piovene. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a dopo.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Aspetta un attimo.
7: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
8: I like noise. 'Cause I like waking up the house.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus.
2: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

Il groove che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili su Mi.

0: Shot. Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Gemini. Radio Gemini.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Il fascino del vinile. Il suono originale. L'energia dei grandi successi. Tutti i giorni dalle 19. I migliori maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
1: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1972, Stevie Wonder, Superstition.

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000. Dal 2000, Gigi D'Agostino

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era...

0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Gemini.

0: A Noghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Ogni sera, esposizione di trattori d'epoca, trebbiatura come una volta, cucina al coperto e i nostri famosi gnocchi fatti a mano. Lunedì 29, grande ritorno di Sir Oliver Scardi. Martedì 30, da The Voice Senior, arriva Roberta Cappelletti. E a mezzanotte, anguria per tutti. Ingresso libero, vi aspettiamo.
1: Gemini One, the big one.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento sulla 23 Palmanova Tarvisio. Si verificano code a causa di un incidente tra Udine Sud e il bivio per la 4 in direzione di quest'ultima. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia Trieste, si verificano code anche di mezzi pesanti in direzione Trieste tra Meolo Roncade e Cessalto. Per traffico intenso sulla 4 Brescia Padova, si rallenta con code tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
3: Signori e signore, buongiorno. Vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
4: Da questo momento, su Radio Gemini, viaggeremo a 90 all'ora con i grandi successi degli anni 90. Allacciate

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

0: 90 spot. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Gemini. Radio Gemini.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

Le hit più belle degli anni 90. Suonate una dopo l'altra. A 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

0: Le hit più belle degli anni 90. Suonate una dopo l'altra. A 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini. L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. 90 all'ora. 90
1: all'ora. Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
1: Every day, in every way.
2: Spot.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
6: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un buon pomeriggio a tutti voi. Si verificano code a causa di un incidente sulla 23 Palmanova Tarvisio tra Udine Sud e il bivio A4 in direzione di quest'ultimo. Sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso si rallenta con code tra il bivio per la 21 e Peschiera in direzione Venezia. Anticipiamo inoltre che sulla stessa 4 Brescia-Padova per lavori, dalle ore 21 di venerdì 19 giugno fino alle ore 6 del giorno successivo, verrà chiuso lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per chi proviene da Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto dopo.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot.
8: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari ai nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one.
0: Radio Gemini.
5: Gemini One, the big one.

0: due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata.

0: 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della Trebbiatura e del Gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 26, musica e ballo con Danny DJ. Sabato 27, serata anni 70, 80 e 90 con Sansone DJ. Domenica 28, omaggio a Mina con Laura Pirri. Ingresso libero, vi aspettiamo!
1: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 16 e 3 minuti.
2: Spot.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
5: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Di nuovo un buon pomeriggio a tutti voi. A causa del traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con code tra il bivio per la 21 e Peschiera in direzione Venezia e tra Somma Campagna e Verona Sud nella stessa direzione. Anticipiamo inoltre che per lavori dalle 22 di questa sera fino alle 5 di domani mattina verrà chiuso il bivio a 4 a 31 per chi proviene da Milano ed è diretto a Piovene. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: perennemente in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.

noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One. The Big One.
1: Radio Gemini.
0: Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: e all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai, vai, vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Gemini
6: Spot.
7: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 19, tributo a Renato Zero con Max Bianco. Sabato 20, spettacolo e musica con Sosia sul podio. Domenica 21, il meglio degli anni 80 con gli 80 Lori Band. Ingresso libero, vi aspettiamo.
8: Gemini One, The Big One.

Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.

0: giorno alle 14 c'è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
1: Gemini Flashback, ogni disco un ricordo.
2: Gemini Flashback 1992.

0: Mini flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi. 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine. Appuntamento del giovedì. Ciao a tutti da Stefano Riva. Incominciamo puntuali anche oggi con i nostri 5 blocchi musicali. David Bowie e Mick Jagger apre la puntata con Dancing in the Street, poi Jamiroquai con Cosmic Girl e Dan Arrow Future Brain. Benvenuti, questa è la Dance Machine su Radio Gemini.
3: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
3: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: by Dance Machine.
1: Con Stefano Riva, i ricordi più belli della musica anni 80 e 90. Questa è la Dance Machine di Radio Gemini, tutti i giorni dal lunedì al venerdì tra le 5 e le 6. Nel prossimo blocco ci ascoltiamo Jennifer Lopez con If You Had My Love, poi Depeche Mode, Personal Jesus e Joe Smooth, Promised Land.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Gemini.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: alle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini, Dance Machine. Quanta bella musica, quanti bei ricordi anche oggi in questo bel giovedì di fine febbraio. Ancora ciao a tutti da parte mia, Stefano Riva, e dall'altra parte nella zona comandi dal nostro Riccardo Secchi. Siamo arrivati al blocco numero 3 su 5 e riprendiamo da Doobie Brothers in Long Train Running, poi Caria, Let Me Love You For Tonight e i Duran Duran con Girls on Film.
1: Gemini Dance Machine.
3: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: by Dance Machine.
1: 4 su 5, siamo quasi in chiusura. Sto parlando dei blocchi musicali che abbiamo quotidianamente a disposizione nell'ora compresa tra le 5 e le 6 qui su Radio Gemini. In questo blocco ascolteremo altri 3 successi come Kenny Thomas Outstanding, subito dopo Eddie Huntington USSR e Lisa Stansfield All Around the World. Gemini Dance Machine con Stefano Riva, solo i ricordi più belli.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: by Dance Machine.
1: Riccardo Secchi in parte tecnica, Stefano Riva al microfono con voi per annunciare la gran bella musica che ascoltiamo su Radio Gemini e precisamente nel mio programma, ovvero la Dance Machine. Ultimo blocco a disposizione, il numero 5 di oggi, è il momento anche di Eric B e Rakim, Paid in Full, poi London Beat, I've Been Thinking About You e chiudiamo con Fine Young Cannibals, Johnny Come Home.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Fine Young Cannibals, Johnny Come Home chiude l'appuntamento di questo giovedì 26 febbraio qui su Radio Gemini. Da Stefano Riva è tutto, appuntamento con la Dance Machine rinnovato a domani, solita radio, solita ora, ciao!
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Spot.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
6: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Brescia-Padova, per due diversi incidenti si verificano lunghe code tra Desenzano e Peschiera in direzione Venezia e tra il Bivio per la 31 della Valdastico e Padova Ovest nella stessa direzione. Per traffico intenso code sulla 4 Padova-Venezia in direzione Trieste tra il Bivio a 13 e la tangenziale di Mestre e sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il Bivio per la 27 in direzione Trieste e in direzione Milano tra la rotatoria milanese e Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a dopo.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot.
8: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Ogni sera, esposizione di trattori d'epoca, trebbiatura come una volta, cucina al coperto e i nostri famosi gnocchi fatti a mano. Lunedì 29, grande ritorno di Sir Oliver Scardi. Martedì 30, da The Voice Senior arriva Roberta Cappelletti. E a mezzanotte, anguria per tutti! Ingresso libero, vi aspettiamo!
0: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: alle 19 con Hit Parade Stories, dove la storia la fa la musica, ma anche le curiosità.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi. 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One. Signore e signori, benvenuti.

0: Ogni hit ha una storia e ogni storia merita di essere raccontata. Hit Parade Stories.
1: Questa è la nostra bella serata. Siete su Radio Gemini. Benvenuti, miei cari, nel nostro appuntamento dei 60 minuti dedicati alle hit del passato. È il nostro Hit Parade Stories, quello con Valentina La Rocca da questa parte e il buon Riccardo Secchi dall'altra parte. Tutto questo su Radio Gemini. Tanta bella musica, tanti bei successi ripescati dal passato e tante curiosità. E questa sera vi porto in giro per il mondo parlandovi di resort meravigliosi o proponendovi anche una bella iniziativa della Finlandia. A fra poco.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Popolo di Gemini, come state? Dove siete? Cosa state facendo con Hit Parade Stories di sottofondo? Ditemelo al 351-678-6611.
0: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: Parade Stories.
1: Avete già organizzato le vostre vacanze? Avete già deciso dove andare e cosa fare? No, perché vi proporrei questo villaggio che non è il classico villaggio, ma qui praticamente si può uscire di casa e tuffarsi direttamente in acqua e andare, perché praticamente in questo resort in Cina le abitazioni non hanno il classico giardino, sono tutte collegate infatti da un lungo canale balneare che attraversa l'intero complesso. Siamo al Badun Lake Ashton Spring Resort, dove oltre 200 ville si affacciano su una rete d'acqua lunga più di un chilometro. È una specie praticamente immaginate di strada liquida che collega piscine, aree relax e zone termali. Il risultato è quasi unico. Ogni casa resta privata e indipendente, ma allo stesso tempo fa parte di un sistema condiviso. E qui si può nuotare direttamente fuori dalla porta, praticamente spostarsi sull'acqua e soprattutto rilassarsi praticamente senza mai uscire di casa. Oh, la mia vacanza ideale!
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99 TAEG 5,63. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
1: Con Andrea e la Fabi.
0: Breakfast su Gemini One.

0: Hit Parade Stories.
1: Se per caso ancora non avete organizzato le vostre vacanze, state valutando se lavorare o meno, state capendo che cosa fare, soprattutto magari quanti soldi si ha a disposizione con tutti i rincari che ci sono stati. E allora vi dico che il governo della Finlandia ha presentato una nuova iniziativa promozionale per attrarre nuovi visitatori internazionali. È un concorso che offre un soggiorno di 7 giorni con le spese totalmente coperte per esplorare la nazione e soprattutto il suo stile di vita. I candidati selezionati viaggeranno attraverso la regione dei laghi finlandesi. L'itinerario mi andrà a comprendere attività fisiche all'aperto, escursioni nelle foreste, ma anche sessioni di rilassamento all'interno delle saune tradizionali del territorio. I pacchetti viaggio includono poi i voli aereo, gli alloggi e tutti i pasti giornalieri. I partecipanti sperimenteranno i ritmi lenti della cultura scandinava. Le candidature richiedono la pubblicazione di un video social media in coppia e i vincitori dell'iniziativa saranno annunciati nel prossimo mese, quindi avete ancora del tempo per proporvi.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Benvenuti e bentornati nel nostro Hit Parade Stories, l'appuntamento di tutti i giorni qui a Radio Gemini con Valentina La Rocca, dove abbiamo questi 60 minuti per raccontarci tante cose, perché io aspetto anche il vostro WhatsApp al 351-678-6611.
0: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: Parade Stories.
1: Il tempo sta passando veloce qui fra un bel dischetto e l'altro a parlare di viaggi. Vi è mai capitato di andare a visitare una città, non solo italiana ovviamente, di lasciare magari la macchina ferma in albergo e magari di spostarvi proprio per una questione di comodità in autobus, in treno, e magari sì, certo, di prendere il biglietto ma di non convalidarlo? Beh, attenzione, perché non dovete farlo in quel di Torino, perché a breve sui bus e sui tram del capoluogo piemontese verrà sperimentato il prototipo di un software che confronta il numero di utenti presenti sul mezzo con i titoli di viaggio timbrati, una sorta di app conta persone molto comune nei centri commerciali, con un sensore di movimento che traccia un po' il passaggio. E così, attenzione, basterà vedere se il numero di convalide corrisponderà al numero di presenti sul mezzo. Se i numeri non combaceranno, significa che qualcuno starà viaggiando a scrocco. È da capire come poi in quel caso intervengano magari i controllori. È tutto uno studio attualmente, quindi magari vi terrò informati sui vari sviluppi.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Come mi piace parlare di viaggi, lo faremo ancora più spesso in vista poi dell'estate 2026, però noi dobbiamo chiudere puntuale questa nostra serata, questo nostro Hit Parade Stories, dove le hit sono state scelte da Riccardo Secchi, le stories invece sono state scelte dalla sottoscritta, in questo caso a parlare di viaggi e vacanze. È tutto dalla Vale, ci si sente domani, ma certo, sempre su Gemini a partire dalle ore 18. Ciao ciao!
0: Hit Parade Stories.
2: Su Gemini.
0: Tra poco un nuovo appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
3: Sono le 19 e un minuto.
0: Spot. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
0: Gemini.
5: Spot. Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Una buona serata a tutti voi. A causa di un incidente sulla 4 Brescia-Padova si verificano code tra Verona Sud e Verona Est in direzione Venezia. Si verificano code in uscita allo svincolo di Padova Ovest in direzione Venezia e si rallenta con code per traffico intenso sempre in direzione Venezia tra Brescia Est e Sirmione. Rallentamenti per traffico intenso sulla 4 Padova-Venezia in direzione Trieste tra Padova Est e il bivio per la 57 e in direzione Milano tra il bivio per la 57 e il bivio a 13. Ricordiamo in chiusura che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. E tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Radio Gemini.
0: Spot. Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 26, musica e ballo con Danny DJ. Sabato 27, serata anni 70, 80 e 90 con Sansone DJ. Domenica 28, omaggio a Mina con Laura Pirro. Ingresso libero. Vi aspettiamo.
11: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Maxi Single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile. Maxi Single.

Gemini One, the big one. Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one.
1: Ascolta il passato, vivi il presente. Radio Gemini.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 20 e 2 minuti. Spot.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
3: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona serata a tutti voi. A causa del traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si verificano code tra il bivio per la 22 Verona-Est in direzione Venezia e si verificano code in uscita allo svincolo di Padova-Ovest in direzione Venezia. Sulla 4 Padova-Venezia si rallenta per gli intensi spostamenti tra Padova-Est e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste e tra il bivio per la tangenziale di Mestre e il bivio per la 13. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
0: Spot. Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della Trebbiatura e del Gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 19, tributo a Renato Zero con Max Pianta. Sabato 20, spettacolo e musica con Sosia sul podio. Domenica 21, il meglio degli anni 80 con gli 80 Lori Band. Ingresso libero, vi aspettiamo.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
2: Radio Gemini. Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
0: Gemini.
3: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One. Gemini Revolution.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini Mix. Torna fra poco. Spot. Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
0: Gemini. Gemini One, the big one.
2: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso.

0: Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: Gemini Mix.
1: Torna fra poco. Gemini One, the big one. Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini.
2: Radio Gemini.
1: Pronti ad alzare il volume. Gemini Mix.
3: Gemini Mix.
1: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare.
4: Yahoo!
1: Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Sei perennemente in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
0: Radio Gemini.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.

Gemini. Gemini One, the big one. Big Survivor. Gemini Mix, sintonizzati ogni sera. Dalle ore 21 Radio Gemini vi fa ballare con il meglio della musica anni 70, 80, 90. Gemini Mix, music all night long.